so madalla a gaida Fatini jig da wannan wakan nan nata yanzu karfe 3 daidai lokaci da zamu hada ku da shirin mu na farko watan shirin sabuwar Najeriya ai sauraro lafiya

cuore, non patamai la, la senti che cuore, dimmi, cuore le bene, sai come un trattava, sai come un trattava, e non faceva tu pure la morta, c'è, la senti un sere che sei po', ma in che c'è, la mia ora ti mi casa, la canzana, ma guarda che il popolo cuore, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la canzana, la